0: EU Radio.
1: One, two, three, senza mani. One, two, three, animali. One, two, three, dammi, dammi tempo. One, two, three, senza mani.